Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 4:04.

Runway. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona

ascolta, insistono. Avranno dei sospetti. Apro piano la porta e ci sono tutti. Maledetto, maledetto.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplice.

0: Forse mi apareceu.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: e 57 minuti.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su Radio.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

Dopo che Steven Spielberg fece vedere il film Schindler's List a John Williams, che doveva comporre la colonna sonora, Williams rimase così commosso che ebbe bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: «Lo so, ma sono tutti morti». Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole

0: un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Fieramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi. Sempre

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Sono le 8:03.
2: Buongiorno dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca, incontro eccellente. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, ha commentato il premier israeliano. Nel colloquio sull'Ucraina si è parlato di licenze per produrre intercettori, Patriot e di diplomazia, ha reso noto Zelensky. Il petrolio segna un balzo di oltre il 3% dopo attacchi missilistici iraniani contro una base americana in Giordania. Il governo apre sul SAFE, il fondo da 150 miliardi per offrire 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, dice Tajani. La maggioranza si divide, le opposizioni incalzano, tensione nel centrodestra sulle intercettazioni a strascico. Fratelli d'Italia ripresenta in aula al Senato l'emendamento già depositato in commissione per ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini sui reati spia per mafia. Stop di Forza Italia. Roberto Mancini, CT, e Claudio Ranieri, DT, direttore tecnico. Il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbulenze, la coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Tornano giorni noventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afe è morto un bracciante in una serra nel Siracusano. Allerta gialla per maltempo in Sicilia. Morti e dispersi in Giappone dopo un forte terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Centinaia i feriti, decine dispersi, circa 300.000 gli sfollati. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato dopo un'esplosione. Orrore in Francia, i corpi di 5 neonati sono stati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia Orange vicino Marsiglia. Alla macabra scoperta gli inquirenti sono arrivati dopo che lunedì scorso la donna aveva partorito ignorando fino a quel momento di aspettare un bimbo. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi.
3: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Valpadana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica: morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: A Milano, nei primi anni Ottanta, nasce il fenomeno dei paninari, contraddistinti dagli accessori cult come il piumino Moncler, le Timberland o gli stivali Durango, le borse Naoleari, le cinture El Charro, le moto Zundapp 125, i jeans Americanino, gli occhali Ray-Ban, le felpe Best Company, le calze Burlington. Best

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Due minuti. Estate! Un libro.
3: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti, cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da giunti.
4: Sono le 10:03.
5: Missili iraniani contro una base americana in Giordania, l'anticiclone africano è arrivato, ondata di caldo 7 gradi oltre la media, in Giappone almeno 13 morti, centinaia di feriti, decine di dispersi. Zelensky da Trump, iniziativa guerra non più nelle mani di Putin. Restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora una buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Le forze armate giordane hanno confermato che le loro difese aeree hanno intercettato all'alba di oggi 5 missili provenienti dall'Iran e diretti verso il territorio del regno. La conferma giunge dopo che le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato che la loro aviazione ha preso di mira una base aerea statunitense in Giordania con diversi missili balistici. Arriva il grande caldo, ampliamento annunciato, siamo alle porte della quarta potente ondata di calore di quest'estate da temperature record, ritorna quindi il gran caldo nelle città italiane. Se ieri una sola città, Campobasso, è segnata dal bollino rosso del Ministero della Salute per l'ondata di calore e sono solo 3 le città col bollino arancione, oggi resta in rosso solo Campobasso, ma salgono a 10 le città in arancione. Una violenta scossa di terremoto è stata registrata nel Giappone meridionale vicino alla città di Kumamoto. Secondo i sismografi l'evento ha avuto intensità di 7,1 gradi Richter a una profondità di 10 km. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami che poi è stata revocata 2 ore dopo il sisma. Un impianto industriale nella città di Ryazan, la Russia centrale, ha preso fuoco in seguito a un attacco con droni, ha dichiarato mercoledì su Telegram il governatore della regione Pavel Malkov. Il governatore non ha fornito dettagli sull'impianto situato nella regione, che ospita una serie di grandi complessi industriali, tra cui una raffineria di petrolio e un hub logistico. Lo sport ci porta a conoscere il nuovo CT azzurro, è Roberto Mancini. Ranieri ha accettato di essere direttore tecnico, lo ha riferito Malagò. Dopo il passo indietro di Pirlo e l'addio di Maldini e Leonardo, la FIGC riparte da Mancini e Claudio Ranieri, che sarà, come dicevamo, il nuovo direttore tecnico. Oggi alle 18 la conferenza stampa di presentazione. È tutto, buon proseguimento di ascolto e buona giornata, restate in nostra compagnia.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano è in rimonta sull'Europa centro-meridionale, quindi darà vita a un'intensa e duratura ondata di caldo con temperature oltre i 40 gradi al centro-nord. Giornata di giovedì, con l'aumento delle temperature che si avvertirà, si potranno raggiungere 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia con massime fino ai 38 gradi in Val Padana. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Punto, semplicemente ovunque. Estatissima, il programma della tua estate.
8: Vi è offerto da
9: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 29 luglio, siamo arrivati al grande giro di boa di questa settimana e il traguardo di agosto è ormai veramente ad un passo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti a bordo di Estatissima, il programma che trasforma il vostro mercoledì in un evento indimenticabile. C'è un'elettricità pazzesca nell'aria, la sento vibrare attraverso i vostri messaggi che arrivano qui alla nostra redazione a velocità incredibile attraverso la nostra linea WhatsApp della radio. Siete in tantissimi, siete bellissimi e avete una voglia matta di musica, lo so. E noi siamo qui proprio per questo, per essere la vostra colonna sonora ideale in questa giornata piena d'estate. Se sentite, la stanchezza farsi avanti, non preoccupatevi perché ci pensiamo noi a darvi la scossa giusta. Abbiamo preparato una sequenza di hit che vi faranno ricaricare le batterie in un baleno. Intanto ricordo anche, chiaramente, i nostri collegamenti speciali agli ospiti che tra poco andranno ad animare, no? La nostra radio di servizio. Ci sarà il professor Ugo Elmore, direttore del programma strategico di chirurgia oncologica e mini-invasiva dell'apparato digerente del peritoneo presso l'unità operativa di chirurgia gastroenterologica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Parleremo insieme a lui di reflusso e quindi anche che cosa magari evitare durante questa stagione calda. Lo spazio poi con la cucina, con quelle che sono le ricette dell'estate. Avremo con noi un cuoco italiano d'eccezione, con noi ci sarà Fabio Zago. E subito dopo eventi, appuntamenti, musica, teatro, cinema, con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Pronti per partire? Davvero? Aprite le finestre, alzate il volume e fate sapere a tutto il mondo che l'estate di Estatissima è qui per restare. Partiamo subito a tutta forza.

0: All'interno di Estetissima i nostri collegamenti insieme alla medicina, alla scienza. Quante volte, no, diciamolo, dopo un pasto un po' troppo abbondante o una cena fuori tra gli amici, che capitano spesso durante la nostra bella estate, abbiamo avvertito quel fastidioso bruciore che risale verso la gola. Spesso lo liquidiamo come una semplice acidità, ma quando il disturbo diventa frequente parliamo di malattia da reflusso gastroesofageo. Non si tratta solo di un disagio passeggero, se trascurato il reflusso può avere delle conseguenze serie. Per capire come gestirlo, quali stili di vita adottare e quando è il caso di preoccuparsi, abbiamo chiesto aiuto e lo abbiamo qui con noi il professor Ugo Elmore, chirurgo di fama internazionale presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, benvenuto.
1: Grazie molto dell'ospitalità.
0: Allora Ugo, usiamo spesso il termine reflusso, ma cosa accade tecnicamente nel nostro corpo? È vero che c'è una valvola che smette di funzionare?
1: Sì, partiamo dal presupposto che un reflusso, quando avviene in poche occasioni, è praticamente una situazione fisiologica, non va interpretata come una malattia. Tutti abbiamo avuto nella vita esperienze di episodi di reflusso. Quando invece la valvola che è collocata tra l'esofago e lo stomaco, che è lo sfintere esofageo inferiore, smette di funzionare in maniera adeguata, il reflusso diventa patologico. A quel punto gli episodi diventano sempre più frequenti e spesso e volentieri importanti, condizionando una sintomatologia che il paziente accusa molto fastidiosa, che condiziona la qualità della vita.
0: Ugo, a volte il reflusso si traveste da qualcos'altro, no? Oltre al classico bruciore dietro lo sterno, quali sono i segnali insospettabili? Penso alla tosse o alla raucedina, no? Che dovrebbero farci accendere un campanello d'allarme.
1: Assolutamente sì. Quando il reflusso è un reflusso patologico e si instaura quindi una situazione che va considerata come una malattia da reflusso, gli episodi si susseguono molto ravvicinati, ma subentrano anche dei sintomi un po' diversi che il semplice bruciore. Si provocano situazioni per cui frequentemente si ha abbassamento della voce, quindi rauchedine, quindi colpi di tosse, tosse prolungata nel tempo. Tutte queste cose insieme al reflusso devono far allertare il paziente e instaurare, pensare di fare dei controlli rivolgendosi a degli specialisti del settore.
0: Allora, abbuffate e stili di vita, penso per esempio a questa estate, no? Dove ci concediamo alle cene con gli amici e quant'altro. Ecco, chiedo a te, quali sono le tre regole d'oro da seguire subito dopo i pasti per evitare che il contenuto dello stomaco risalga?
1: Le regole essenziali sono innanzitutto fare in modo di adattarsi ad un regime dietetico controllato, non esagerare, le abbuffate non fanno assolutamente bene, lo stile di vita alimentare è alla base di uno stile di vita sano che ci consente in qualche modo di controllare questo tipo di episodi. È ovvio che poi la situazione per la quale ce lo strappa la regola si verifica sempre ed è comprensibile. Bisogna però evitare in assoluto di andare a letto poche ore subito dopo un pasto abbondante, evitare di associare a questo l'assunzione di alcolici o quantomeno ridurre il più possibile, e il fumo di sigaretta è una delle cose che assolutamente per mille motivi dovrebbe essere abolito, ma deve essere evitato in associazione a situazioni come quelle che ci siamo dette, perché peggiorano la tenuta di quello sfintere esofageo che, laddove viene ad essere alterato nella sua funzionalità, provoca il reflusso.
0: E parliamo appunto di reflusso perché quando i farmaci, Ugo, non bastano più o non si vogliono assumere per tutta la vita, entra in gioco qui la chirurgia. In cosa consiste l'intervento mini-invasivo e chi è il candidato ideale per questa soluzione?
1: Il candidato ideale è il paziente che non ha più un controllo adeguato della sintomatologia con i farmaci. Quando l'esofago viene esposto per lungo tempo a reflusso, va incontro a quella che è un'esofagite da reflusso. L'esofagite da reflusso si controlla nella fase preliminare con i farmaci, ma quando i farmaci non sono più adeguati per mantenere il controllo della sintomatologia o quando in qualche modo il dosaggio da assumere di questi farmaci è estremamente alto, quello è il momento di fare degli approfondimenti diagnostici. L'intervento chirurgico è un intervento chirurgico ben tollerato, una chirurgia mini invasiva, che permette di ricreare una zona, uno sfintere di alta pressione a livello della giunzione esofagogastrica. Si utilizza lo stomaco del paziente, non si usano protesi, che viene messo a tarpa intorno alla giunzione esofagogastrica. Questo ricrea, permette di ricreare lo sfintere esofageo, quindi migliorare la tenuta dello sfintere ed evitare gli episodi di reflusso.
0: Noi ringraziamo il professor Ugo Elmore per essere stato con noi, chirurgo, lo ricordo, di fama internazionale all'ospedale San Raffaele di Milano. Ugo, è stato un piacere, ti auguriamo una buona estate, così come a tutto il tuo staff.
1: Grazie, è sempre un piacere stare con voi. Grazie.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: C'è qualcosa di ipnotico nel mare del sud. Ti guarda con quegli occhi azzurri e non ti dice nulla. Eppure sa tutto. Sa di chi sei, di cosa porti dentro, di quanto a lungo hai saputo tenere un segreto. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi ci immergiamo in un romanzo che sa di salsedine e omertà, in cui il bello di superficie nasconde qualcosa che il tempo non ha voluto cancellare. Se anche tu scrivi gialli in cui il luogo diventa quasi un personaggio capace di sedurre e ingannare, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it. Lì trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Ma intanto parliamo del libro di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto. Già vincitore della prima edizione del premio Giallo e Nero di Puglia. Andiamo subito alla storia. L'incantevole Porto Ionico, borgo pugliese celebre per il mare, i locali e le spiagge, è scosso da un delitto atroce. Cristina Pascali e il piccolo Matteo, madre e figlio, sono stati massacrati con un coltello da cucina nella loro casa, senza nessuna apparente ragione. I sospetti si concentrano subito su Renato, detto Magritte per l'enorme talento nel disegno, e affetto da un grave ritardo cognitivo. È stato l'ultimo a incontrare le vittime, e forse le sue condizioni mentali gli hanno dettato un oscuro quanto assurdo movente. A indagare sul caso è Agopar, investigatore al servizio dell'avvocato difensore di Renato insieme alla psicologa Elena Fiore. La loro è un'improbabile accoppiata, un'analista divoratrice compulsiva di cioccolata e un detective affascinante, tormentato da mille fobie e impegnato a celare la propria omosessualità per far fronte ai tabù della provincia. Addentrandosi nella vicenda, Agopar ed Eliana intuiscono che i disegni di Renato non sono così surreali e che le radici dell'omicidio affondano in un passato torbido, segnato dalla violenza, dall'omertà e anche da segreti inconfessabili. Di Ilaria Ferramosca, Il tempo trafitto, in libreria da Giunti.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Allora, rientriamo in studio. Siamo qua all'interno della nostra estatissima, pronta a mordere ancora una volta l'estate. Siamo io, Fabio Zago, e il nostro pubblico ad ascoltare un'altra bella ricetta insieme. Fabio, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Ale, grazie mille e ciao a tutti gli ascoltatori che hanno piacere di sentirci raccontare ricette sempre estive, cioè fresche e fresche anche da fare, dico io.
0: Questa volta invece parliamo di un dolce, Fabio, insieme a te.
1: Sì, finalmente, non è esattamente la mia passione, lo confesso, ma insomma ora che c'ho un po' di anni mi piace sempre finire con un dolcino, non so, si torna bambini, credo. Ecco.
0: E allora, presentiamo la cheesecake ai lamponi.
1: Sì, direi che è una cheesecake classica, ma è senza cottura, perché la cheesecake ha due versioni, quella crudo, chiamiamola così, e quella cotto newyorkese. Questa è cruda, ma non è esattamente una cheesecake, perché l'abbiamo ancora più semplificata e ridotta nei suoi passaggi. Intanto i biscotti, quelli secchi classici che non cito, per 4 persone ci servono 80 grammi di questi biscotti, frullati dentro un robot, insomma tritati finissimi a polvere, e poi si aggiunge un 20 grammi di burro fuso e un pizzichino di sale. Questo biscotto fa da base. Io vi propongo di farlo individuale nei bicchieri, quindi un bicchiere tipo tumbler basso, e questo biscotto frullato con un po' di burro fuso, un pizzico di sale, sul fondo a formare una base di 1 centimetro, in 4 ovviamente bicchieri, perché stiamo parlando di 4 porzioni. Su questa base di biscotto poi metteremo circa 250 grammi di formaggio cremoso. Possiamo mescolare, non so, 150 di ricotta e 150 di mascarpone, tutto mascarpone, tutto robiola. In questo formaggio mettiamo un cucchiaio di zucchero e ci grattiamo dentro, se ne abbiamo la possibilità, dei semi di vaniglia. La vaniglia va incisa per il lungo e scavata al suo interno, diciamo che i semi di mezza bacca bastano per profumare il nostro formaggio. Ne otteniamo una crema che, con l'aiuto della tasca o al cucchiaio, come siete più comodi, appoggiamo alla base di biscotto. Quindi base di biscotto, suddividiamo questa crema nei 4 bicchieri. Poi ci servono, diciamo, un po' di lamponi, questo è alla vostra buona volontà. Io direi minimo almeno 2 cestini di lamponi, ma se ne servite di più è meglio. Questi lamponi così, possibilmente spruzzati con alcol buon gusto, ma se non lo avete li lavate, li asciugate all'ultimo minuto, mi raccomando, se no si inzuppano di acqua. Questi lamponi li appoggiamo sopra il biscotto e sopra il formaggio, il dolce è finito, non abbiamo acceso il fornello, perfetto.
0: Fantastico davvero, insomma un'altra volta un piatto fresco, ma soprattutto un dolce per chiudere in bellezza con tutti i suggerimenti che vi abbiamo dato fino a qui. Grazie a Fabio Zago e buona estate.
1: Grazie a te e buona estate a tutti gli ascoltatori.

0: all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Abbiamo come sempre il piacere di ospitare, come tutti i mercoledì, Onde d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata ad eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Con noi Elisabetta Dente, bentrovata.
1: Bentrovato, grazie.
0: Allora, partiamo con una bella carrellata di eventi e appuntamenti dall'Emilia Romagna.
1: Dalla Romagna, esattamente da Bologna, dove è aperta fino al 2 agosto a Palazzo Fava la mostra Banksy Archive 01, The School of Bristol 1983-2005, a cura di Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, con la curatela scientifica di Giovanni Argan. Oltre 300 le opere esposte, volte a ricostruire il periodo tra il 1983 e il 2005 e le atmosfere della città di Bristol.
0: Ci spostiamo ora in Puglia.
1: Esattamente a Martina Franca, in provincia di Taranto, per il 52esimo Festival della Valle d'Itria. Non solo Piano Lab, è per i pianisti in concerto nelle piazze e nei vicoli del centro storico di Martina Franca, animano fino al 2 agosto il 52esimo Festival della Valle d'Itria, dal tema mediterraneo, quello del mito crocevia di culture, mare che accoglie, come sottolinea la direttrice artistica Silvia Colasanti, ma soprattutto l'esecuzione in prima mondiale a Palazzo Ducale dell'opera Comique Carmen di Georges Bizet, nella partitura originale del 1874, a cura dell'orchestra e coro del Teatro Pretuzzelli di Bari, diretti da Fabio Luisi, direttore musicale del festival, e del coro di voci bianche della Fondazione Paolo Grassi, con regia scene e costumi di Dennis Griff. Il cast è composto da Dennis Uzun, Carmen, Natalia Attanasi, nel ruolo di Micaela, Matteo Lippi e Don José e Alessandro Longo e Scamiglio. Ultima replica il 2 agosto. I concerti del sorbetto presentano l'1 agosto nel chiostro di San Domenico pari dello sacco al violino, in l'altro Stravinsky, musiche di Stravinsky, Petrassi, Paganini, Kurtag e Isaie.
0: Andiamo ora direttamente in Toscana.
1: In Toscana, e precisamente a Fiesole, in provincia di Firenze, per la 79esima estate fiesolana, nel nostro primo scenario del Teatro Romano, nell'ambito del progetto I racconti del mare, prodotto dal Teatro Pubblico Ligure, il 30 luglio Ecuba di Euripide, con Arianna Scommegna, Gianluigi Fogaci e Marian Cudine, nel ruolo del Corifeo, regia di Sergio Maifredi, ideatore del progetto. Lo spettacolo sarà al Parco Archeologico di Segesta, in provincia di Trapani, l'1 e il 2 agosto,

0: nell'ambito del Segesta Teatro Festival 2026.
1: Chiudiamo con la Sicilia.
0: Sì, a Siracusa, nell'ambito della 61ª stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco, la Fondazione INDA, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, presenta al Teatro Greco Sotto il Cielo degli Dèi, custodire nel fuoco senza adorarne le ceneri, mostra immersiva che grazie all'intelligenza artificiale permetterà ai visitatori del parco archeologico della Neapolis di compiere un viaggio nel tempo attraverso la storia delle rappresentazioni classiche. Poi a Palazzo Greco, dove è aperta al pubblico la mostra multimediale Orestiato II, la ripresa delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Infine, fino al 31 dicembre, la Fondazione INDA e l'Orfeo Palace Hotel Sicily Autograph daranno vita a incontri con registi e attori e a performance degli allievi e degli allievi dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico. Inoltre allestita nelle sale dell'Orfeo Palace Hotel una mostra fotografica dedicata alle rappresentazioni classiche del Teatro Greco di Siracusa.
1: E noi ringraziamo anche per questo appuntamento la nostra Elisabetta Dente, che torna mercoledì prossimo. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie.

Siamo praticamente, no, in quest'ultima settimana di luglio, questo è il giro di boa con tanta voglia di mare, per esempio noi, per noi che stiamo da questa parte del microfono, no? Ma sapevate che le nuvole non fermano i raggi ultravioletti più pericolosi? Proteggetevi sempre con le creme solari, anche quando il cielo sembra volervi dare tregua, perché i raggetti ultravioletti filtrano lo stesso. Andate sul nostro sito estatissima.it anche per riascoltare, perché no, i consigli del dermatologo che abbiamo intervistato qualche puntata fa. Siamo online anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per essere sempre così numerosi e attivi durante la nostra trasmissione. A domani per un'altra bella puntata di grandi successi e informazione sempre

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: Radio Punto, radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: shut up.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale. Netanyahu alla Casa Bianca, alleanza con Trump e un muro di granito. Preso il boss dei clan dei casalesi Onchiero, è accusato di atti intimidatori e tentato omicidio. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
3: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Nessun altro capo dello Stato prima d'ora era stato a Pantelleria in veste istituzionale. E così l'isola a sud di Trapani, che conserva il suo fascino selvaggio e per questo molto amata, ha accolto Sergio Mattarella con tutti gli onori. Lui ha ricambiato con parole dense di affetto. Sono stato qui più o meno 70 anni fa e poi altre volte, ha raccontato il Presidente della Repubblica, prendendo la parola alla fine della cerimonia organizzata nell'hangar dell'aeroporto per festeggiare i 10 anni dell'ente Parco Nazionale dell'Isola, il cui decreto di istituzione porta proprio la firma di Mattarella. Per gli esteri è stato fantastico, è stato uno dei migliori incontri che abbiamo avuto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, parlando dell'incontro con il presidente Donald Trump a Fox News, ha detto che i nostri critici, che stavano cercando di trovare crepe nella nostra alleanza, hanno trovato un muro di granito. E sapete perché? Il presidente è chiaro, voglio dire, abbiamo un impegno comune, non vogliamo questo regime fanatico di Teheran avere armi nucleari per minacciare ogni americano, la pace nel mondo e l'esistenza di Israele. Quindi abbiamo un obiettivo comune e sarà raggiunto sia attraverso mezzi diplomatici sia con altri mezzi. La cronaca: il boss Andrea Ottiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta con l'accusa di atti intimidatori e tentato omicidio. L'operazione è avvenuta con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli, guidata dal procuratore aggiunto Michele Del Prete. Economia, proposte concrete al più presto nell'ottica di definire un piano straordinario per l'ex Ilva. E questo è il primo esito del tavolo di confronto tra l'esecutivo e i sindacati che si è svolto a Palazzo Chigi. 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, la risposta dei sindacati per rimarcare l'attenzione sociale. Il governo ha costituito un tavolo tecnico al Mimit a partire già dal prossimo martedì, anche se un primo tassello già c'è e riguarda la necessità di riparametrare la gara per cedere l'ex Ilva sull'area a freddo. Chiudiamo con lo sport. Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La conferma è giunta dai profili social azzurri dopo che Giovanni Malagò lo aveva già annunciato in conferenza stampa. Nel suo staff potrebbero esserci Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone, con Marco Roccati preparatore dei portieri. Mancini sarà presentato oggi, mercoledì 29 luglio alle ore 18, assieme a Claudio Ranieri, che sarà il direttore tecnico azzurro. È tutto, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque. Get out and see some

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che le pigne ce le tiravamo pure in testa.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

0: Bernardo Lanzetti, Aura Musica, il suo ritorno segnato da questa canzone, nostra novità, Inseguendo il Maestro.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

La samba della caccia, questo è il titolo della canzone di Gianluca Amoruso, novità di Ora Musica questa settimana. Siamo nella parte finale del nostro spazio, ancora un paio di novità. A domani è il titolo del singolo di Valentina Indelicato.

Valentina Indelicato, si chiama A Domani, il singolo che vi ho presentato oggi qui a Ora Musica nella parte finale del nostro appuntamento ricco di novità al primo ascolto questa settimana. E ce n'è un'altra da condividere, Elma, si chiama Truman Show il singolo.

0: Elma, ovvero Elmira Marinova, artista nata a Sofia, Bulgaria, che già ha avuto diverse esperienze sia in Italia che in Bulgaria. Questo è il nuovo singolo Truman Show, oggi a completare la lista delle canzoni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Si può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: 59 minuti.
1: Una buona giornata, queste le principali notizie. Centrosinistra, Guerini ad ADN Talks. Primarie, strada più plausibile, Schlein candidata a PD. Raid congiunto USA-Arabia Saudita contro le milizie filoterane in Iraq. L'antenata della Coca-Cola potrebbe parlare fiorentino. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Un buon pomeriggio, ancora un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Mi pare che in questo momento la strada più plausibile sia quella delle primarie. Lo dice all'ADN Cronos il presidente del COPASIR e deputato PD Lorenzo Guerini, intervistato dal direttore Davide Desario nel corso di ADN Talks, parlando della leadership del centrosinistra. Elly Schlein, candidata premier del PD? Deciderà lei cosa fare, ci mancherebbe. Però che il segretario del Partito Democratico sia il candidato del Partito Democratico mi sembra abbastanza scontato, ha detto Guerini. Per gli esteri, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il comando centrale americano, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. La cronaca: all'antenata della Coca-Cola potrebbe parlare fiorentino. È una suggestione che nasce da un piccolo documento rimasto nascosto per oltre un secolo nell'archivio dell'antica farmacia di San Marco, via Cavour, a Firenze. Lo rivela il settimanale Toscana Oggi, nel numero in uscita in questi giorni, che ha raccolto il racconto dei padri domenicani. Un foglietto pubblicitario di metà 800, riemerso durante il riordino del patrimonio storico, racconta infatti l'esistenza di un elisir vinoso ricostituente, preparato con foglie di coca boliviana e noce di cola. Gli stessi ingredienti che, secondo la ricostruzione storica, pochi anni più tardi il farmacista americano John Pemberton avrebbe utilizzato per il suo French Wine Coca, il preparato medicinale da cui nacque nel 1886 quella che sarebbe poi diventata la Coca-Cola. Non ci sono documenti che dimostrino il collegamento, ma la coincidenza è suggestiva. E passiamo all'economia. L'intelligenza artificiale continua a creare opportunità, ma i rischi restano numerosi e gli investitori dovrebbero prepararsi a diversi scenari possibili e chiedersi se le ingenti allocazioni di capitale genereranno profitti. L'entusiasmo sta alimentando aspettative di crescita economica a lungo termine. Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta e Oracle pronti a destinare 1.000 miliardi di dollari all'intelligenza artificiale nel 2027, con un aumento del 33% rispetto alla stima per il 2026. Ma con il rallentamento della crescita, gli investitori potrebbero concentrarsi di più sulla capacità di generare utili e flussi di cassa. Chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner alza il sipario sul Six Kings 2026. Il numero uno del mondo si prepara alla stagione americana del cemento e se ne infischia delle polemiche social per la sua assenza al Masters 1000 di Montreal e accende i riflettori sul ricchissimo torneo esibizione in programma in Arabia Saudita. Il Six Kings, che Sinner ha vinto nel 2024 e nel 2025, si gioca a Riyadh dal 21 al 23 ottobre. L'Azzurro ha pubblicato le locandine dell'evento, che verrà trasmesso in esclusiva da Netflix. Tra i grandi nomi compaiono anche quelli di Alcaraz, Djokovic e Zverev. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: Un bacio. Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Punto. Semplicemente.

Lucio Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice,

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Chiunque al mondo, anche se non ha visto il film Quando la moglie è in vacanza del 55, di sicuro si ricorda dell'iconica scena della gonna di Marilyn Monroe che si

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Sono le 14 e 58 minuti.
1: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, ok, della Camera al disegno di legge domiciliari per i tossicodipendenti. È legge. L'Antartide si sta riempiendo di mercurio. Napoli litigano per un pallone, 18enne prende a calci e pugni un anziano, è in pericolo di vita. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, con 153 sì, 42 no, 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni invece si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fatta eccezione del Movimento 5 Stelle, che si è schierato per il no insieme a Futuro Nazionale con Roberto Vannacci. Per gli esteri, che il mercurio non facesse bene lo avevamo capito ormai da tempo. Eliminare il mercurio dalle nostre abitudini tuttavia non basta a farlo scomparire dalla terra, anzi bisogna farci conti anche quando sembra ormai stipati in un luogo cui non si pensa mai troppo, l'Antartide. Qui il tasso d'accumulo di mercurio segna il più 160% dall'avvento dell'industrializzazione. In sostanza questo vuol dire che la velocità con cui questo inquinante tossico di rilevanza globale aumenta è circa il doppio rispetto alla media riscontrata sulle altre piattaforme continentali. I ricercatori hanno fatto notare come ormai l'inquinamento industriale sia arrivato a minacciare persino una penisola che sembrava vergine per certi problemi. Non si fraintenda, l'Antartide è da sempre un serbatoio di mercurio, ma ora si sta trasformando in una vera e propria fonte attiva di inquinamento secondario, rilasciando un elemento che finora era rimasto al sicuro congelato sotto la superficie. La cronaca: stavano giocando a pallone quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani situato nei pressi di Napoli. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore e sarebbe in pericolo di vita a causa di una violenta emorragia. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri. Nella notte è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale e accusato di tentato omicidio volontario. Economia: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT in data odierna, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro per litro per la benzina e 2,074 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074 euro al litro per la benzina e 2,179 euro al litro per il gasolio. Lo sport: ci sono state molte evoluzioni in questi anni, il totocalcio non è più quello che ha accompagnato un pezzo della mia vita. Oggi ci sono dinamiche di reti di concessionari che non sono rete totocalcio, ma invece hanno scommesse importanti nel mondo del calcio. Questa sarebbe una cosa meravigliosa, sistemerebbe praticamente tutto, anche quello che sarà l'inevitabile conseguenza di quello che è certo accadrà con la riduzione del monte diritti che avverrà con il prossimo bando della Serie A. Così il presidente della FIGC Giovanni Malagò nel suo intervento in audizione in Commissione Cultura al Senato nell'ambito dell'esame delle disposizioni in materia di sistema calcistico italiano. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Queste date, questi due decenni non vogliono dire che la musica che si passerà nel Golden Classic oggi è vecchia, è musica stagionata, quella sempre con la M maiuscola comunque. Ben ritrovati ancora con il Golden Classic, un'ora dedicata alla più bella musica degli anni 70-80. titolo forse un po' troppo grosso, Golden Classic, perché ogni tanto noi nel nostro appuntamento passiamo anche canzoni che non sono stati dei grandi golden, ma neanche dei grandi classici, ma quelli che passiamo però sono pezzi molto molto validi. E quindi dai, se volete sentire qualcosa che magari è un sacco di tempo che non ascoltate alla radio, beh, questa è la radio che vi dà la possibilità di farlo. Questa radio qua, dove in questo caso si parte veramente alla grande, con il gruppo del Earth, Wind and Fire. Questa è una canzone che forse non in tanti conoscono, ma che è stupenda. Si chiama Changing Times.
4: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Se avete a casa questo album, tenetevelo, ascoltatevelo all'impazzata, ma forse l'avete già anche fatto perché era uscito nel 1981 questo album qua, era il 13° da studio, pensate un attimo, ne avevano fatti già una marea e mezza di album, l'album precedente però era del 1980, avevano fatto un anno di transizione un po' tranquilla, poi altri 2 anni prima di uscire con un altro album che era quello che si chiamava Power Light, non mangiarti le parole. L'album è Rise, non so se ve lo ricordate, comunque c'era Let's Groove, il pezzo più importante, c'era Lady Sun, c'era Evolution Orange, c'era questa canzone che io ho considerato da sempre la più bella. E spero che questa considerazione l'abbiate tenuta conto. Cioè, nel senso che, malgrado tutto, malgrado abbia già tutti questi anni, sia ancora considerata la più bella dell'album. E io credo proprio di sì. Dai, il nostro Golden Classic prosegue. E, beh, le prossime 2 canzoni lo dicono che cosa? Le intro che arriveranno tra pochi istanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: In sequenza continua.
1: Stai ascoltando Golden Classic. 1980. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70.

0: ormai qualche giorno che mi sono intrippato con la musica di Daddy Long Legs, e quindi ho detto, beh, devo fare questo Golden Classic anche questa settimana con una canzone che contenga la loro bravura musicale. E l'ho fatto, eccola qui la canzone, Method of Modern Love da Big Bam Boom. L'album uscito nel 1984, anche per loro già esperienze musicali, questo è il 12° album. Album che si ricorda in particolar modo per Out of Touch, che è stato anche la versione mix di quella canzone. Mentre prima, cari miei, ci siamo deliziati della musica di un grande personaggio che era George Harrison, che ha interpretato la canzone che si intitolava All Those Years Ago, canzone che doveva cantare Ringo Starr, che poi venne modificata nel testo e dedicata allo scomparso John Lennon. Canzone che comunque aveva visto negli anni Ottanta ancora l'unione dei Beatles, che ai tempi si erano già sciolti, per comporre proprio questo pezzo dedicato a John. Una cosa bellissima, una cosa che ha fatto per un attimo rivivere ancora il quartetto mitico di Liverpool. Va bene, Golden Classic va avanti perché c'è ancora questa bellissima canzone prima della prima pausa.
1: Nel Golden Classic la musica non è mai vecchia.

0: in questo caso non si può dire certamente che lo faccia per i soldi, perché l'ha detto nel corso della canzone un sacco di volte: amo cantare la canzone che canto. Che meraviglia. Barry White, uno che non ha avuto nulla da chiedere al mondo perché ha avuto veramente tutto, grande, grande, ma lo riascolteremo poi ancora qualche altra volta nel nostro Golden Classic, mi raccomando. Rimanete qui perché le prossime che seguiranno saranno dei grandi, grandi successi degli anni 70 e 80.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70 e 80.

Ma che belle storie che si leggono sui vari cantanti che passiamo nel Golden Classic. Personaggio che, allora, era entrato nella Marina degli Stati Uniti come giovane cuoco. Sulle navi si fece notare per la sua capacità canora, che gli consentì di guadagnare anche qualche soldo nei locali ogni volta che l'equipaggio scendeva a terra. Stiamo parlando di questo personaggio che si chiama Jimmy James Ross, o per essere più esatti James Almert Abram, o per meglio ancora Mel Turner. Insomma, qua in Italia l'avevamo conosciuto, ma non solo qua in Italia, in tutto il mondo, per questa canzone che è stata la sua più grande interpretazione insieme a due mostri sacri delle produzioni musicali italiane, perché c'era Luciano Linzatti, che era un grande pezzo del 90, insieme a Stefano Pulga, che avevano prodotto questa bella canzone. Naturalmente questi due nomi facevano anche parte del progetto musicale Canon, dove c'era Glenn White, che era il cantante di questa formazione, che non è mai esistita fisicamente. Però va bene, dai, sono state quelle cose nate in studio qualche tempo fa. Detto ciò, nel nostro Golden Classic, urlato o meno urlato, c'è una parentesi dedicata alla musica da discoteca. Già qui ci siamo avvicinati veramente tanto tanto, ma la prossima e l'altra ancora, e ragazzi miei, incominciate a ballare, dai!

0: stavo dando un attimo un'occhiata un po' alle canzoni che hanno fatto questi qua. Ma noi facciamo passare le solite, più o meno. Ma hanno fatto veramente un sacco di canzoni che hanno fatto la storia della musica degli anni 70-80, ragazzi miei. Qua, Casey and Sunshine Band. Questa fa parte di All in a Night Work, album del 1982, era Give It Up. Ma sto guardando un attimo che cosa c'è in giro di loro. Beh, a partire da Amio Boogeyman, che è un pezzo del 76 che è bellissimo. Poi c'è Get Down Tonight, Please Don't Go, Do You Wanna Go Party, Shake Your Body. Ma quante ne hanno fatte queste? Che bisognerebbe fare un Golden Classic dedicato interamente a loro. Va bene, per il momento però li salutiamo. A tra poco.
1: Golden Classic. Sulla tua radio sono i grandi successi degli anni 70-80.

0: ho l'album, il vinile, anzi non ne ho una copia, ne ho due di copie, se non addirittura tre, perché la prima versione di questo disco me l'ero un po' consumata, in particolar modo su questa canzone che era Big Fun, perché non so cosa successe, comunque tirai un giorno male da questa puntina e mi fece un grande sulco all'interno, rompendo naturalmente la puntina. Beh, io quella canzone da quel primo album, cioè questa canzone da quel primo album, non l'ho mai più potuto riascoltare perché arrivava in quel punto e saltava, quindi ricompra un secondo album. Va bene, dai, era giusto per darvi una nota di colore di come anch'io rovino i dischi. Adesso stiamo andando tanto sul digitale, meno male, e sì, è più sbrigativo, ma il suono del vinile... C'è sempre quella grande disputa che qualcuno dice che è più bello, più caldo, più meraviglioso da ascoltare, qualcun altro è meno d'accordo, il CD è più pulito e forse è meno enfatizzato, però dà una qualità sonora maggiore. Vabbè, dai, questo sta a voi deciderlo. A me è piaciuta proporvi questa bella canzone che era Big Fun da S1 con Kool & The Gang. Qua, ragazzi miei, si va sul dolce, ma molto dolce, con Howard Hewitt. Questa si intitola I'm For Real.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro,

0: il 1979 rock per aprire questa parte del Golden Classic che naturalmente vede il protagonista anche la musica rock in questo spazio musicale, non solo la disco, il funk o il soul. C'è anche del buon rock, in questo caso quello con Peter Frampton dall'album che si intitolava Where I Should Be, canzone che era uscita anche in versione 45.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Perché quando si dice che la musica degli anni 80 è stata la più bella? Perché è vero. Scusate, c'è stato un periodo dal 79 all'83, 84 che erano usciti veramente dei grandi successi. Questo è targato 1982. Quanti di voi hanno avuto un attimino la pelle d'oca nel riascoltare il primo battito sulla batteria di questo inizio di canzone? Perché è solo sua questa canzone qua. Lui Junior Giscombe, personaggio che ha fatto 4-5 album, mai più bello forse è questo qua, quello che si chiama J.A., quello che aveva questa canzone che era appunto la più importante, ma diciamo che anche nella sua carriera musicale questa è stata probabilmente la canzone che ha avuto più successo. Poi vabbè, è uscito con altri album, allora questo era l'album del 1981, 1982 canzone da un altro album che però era Too Late, il pezzo carismatico, Running nell'83 insieme a Baby I Want You Back. Alcune informazioni solo di lui, proprio perché dobbiamo andare avanti con il nostro appuntamento e anche perché vorrei ancora avere in sottofondo questa canzone che mi piace un casino. Vi è piaciuta questa canzone qua? Bravo, ditemi di sì, ditemi di sì. Va bene, dai, comunque sia, nel nostro Golden Classic passa solo della gran bella musica. Nel primo passaggio, dove c'è stata la presentazione di questa, che era quella di Junior, e poi l'altra, quella di Keno, avete sentito che canzone sta per arrivare? Quella che si chiama Keno All Back.

0: che invece è l'album che è protagonista ancora con questa canzone che si chiama Can't Hold Back, per poi arrivare al 1983, anno molto importante per loro, perché escono con Another Life. Da quel CD o da quel LP, come si usava a dire, la canzone è quella che è stata una delle più belle, che era Another Life, ve la ricordate? Ma se no c'era anche I Need Love, c'era Dance School, canzone che io mi ricordo che mio amico Franco metteva spesso e volentieri. Grande, grande. Golden Classic che arriva quasi alla fine.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Ed eccoci qui con la sigla finale. Siamo arrivati al termine, abbiamo consumato un'ora della nostra vita ascoltando il meglio della musica degli anni 70 e 80. Spero che vi sia piaciuto oggi il Golden Classic. Spero che ritornerete su questa radio a sentire il Golden Classic, perché noi comunque passiamo della gran bella musica, magari anche dimenticata da qualcuno, ma che comunque quando si vi ascolta fa tanto tanto piacere, come è stato il caso di questa canzone del 1979 con Patti Smith Group, Wave, e la canzone che era super famosa di lei. Abbiamo sentito Frederick, ok? Allora dai, ci risentiamo alla prossima occasione, sempre qui, mi trovate sempre qua con il Golden Classic. Ciao e alla prossima!
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Sono le 16 e 4 minuti.
2: Iran bersaglia la base statunitense in Giordania, tre petrolieri a Hormuz. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 29 luglio, in studio Giuliano Ferrigno. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca ieri, Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio. Semplicemente ovunque.

Quando la band degli ABBA iniziò ad avere successo, fu costretta a chiedere all'azienda ittica omonima il permesso di utilizzarne il nome. Permesso accordato, a patto che la stessa azienda ittica potesse mantenere il suo. In Svezia, chi lo desidera può tuttora acquistare il pesce dell'azienda ABBA.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Non tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmork, a un tratto il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: e 58 minuti.
1: Venti morti dall'attacco statunitense Arabia Saudita in Iraq per le milizie filo iraniane, ci sono anche 32 feriti. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 29 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura, Medio Oriente. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, ieri Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Altri rallentamenti dovuti al traffico li abbiamo sulla tangenziale nord all'altezza del bivio per la Milano Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra il bivio per la Torino Milano e Settimo Milanese verso l'Autosole. Trafficata la Milano Meda con incolonnamenti tra Cormano e Varedo verso Meda. Sulla 4 Milano Venezia ha chiuso dalle ore 21 alle 5 di domattina il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e lo svincolo di Cavaria verso Varese. Infine altri lavori sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
0: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico con rallentamenti sulla 4 Milano-Venezia tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Altri rallentamenti dovuti al traffico li abbiamo sulla tangenziale nord all'altezza del bivio per la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est. Sulla tangenziale ovest code a tratti tra il bivio per la Torino-Milano e Settimo Milanese verso l'Autosole. Trafficata la Milano-Meda con incolonnamenti tra Cormano e Varedo verso Meda. Sulla 4 Milano-Venezia Venezia chiuso dalle ore 21 alle 5 di domattina il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Lavori anche sulla 8 Milano Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate Gattico e lo svincolo di Cavaria verso Varese. Infine altri lavori sulla 9 Milano Chiasso, chiusa dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: e due minuti.
1: Iran bersaglia la base statunitense in Giordania, tre petroliere a Hormuz. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, essere in apertura. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, ieri Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: È il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
1: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, sempre ci metto ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time, come sempre noi ci sentiamo quest'ora perché quest'ora è tutta per noi. Allora, per dirvi solo una cosa, per esempio la musica sarà presente qui tutta oretta che staremo insieme, io e Lilia, ve lo prometto. La musica sarà di altissima qualità ovviamente e faremo anche dei bellissimi saltoni nel passato, negli anni 70, 80 e 90. Ascolteremo i successi internazionali, italiani anche certamente, e ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classic e due appuntamenti con Disco Estate, visto che siamo in estate e ci piacciono le canzoni estive perché ci tirano sul morale, ci fanno stare molto bene, e ci ascolteremo anche le storie divertenti che condividiamo sempre con voi cari ascoltatori per rallegrarvi questa serata, giustamente la serata di questo mercoledì, dai che tra poco è venerdì, magari tra poco dovete andare pure in vacanza, quindi la vita è bella, insomma, perché non goderla? Anzi, iniziamo subito a goderla con il nostro primo brano, che è già qui, è già pronto per essere ascoltato. Lei è Gaia e ci presenterà Bossa Nostra. Buon ascolto!

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Non male, non male per iniziare. Siamo partiti subito con Gaia e il suo brano Bossa Nostra. Ma se dovessimo parlare del nostro sonno, è una cosa davvero importante, fondamentale direi per la nostra vita. Ma comunque da cosa dipende? Cosa dobbiamo fare per dormire bene? Queste sono le domande che ogni tanto ci facciamo, perché a volte capita di non dormire bene, è normale, però comunque è una cosa molto fastidiosa, più fastidiosa che ci sia in realtà. Tutta la giornata poi va storta, non riusciamo a fare praticamente nulla, non riusciamo ad avere la mente lucida, è la cosa più importante che ci sia. Quindi torniamo alla fatidica domanda: cosa possiamo fare per dormire bene? Ci sono tanti consigli che sappiamo tutti ormai, ma la domanda ancora più importante è: cosa non dobbiamo fare per dormire bene? Ad esempio, alcune persone non dormono bene durante la luna piena. Capita anche a voi per caso? Tra poco vediamo insieme come mai è così e cosa possiamo farci per risolvere la questione una volta per tutte.

0: ha puntualissimo il nostro appuntamento con il Radio.Classic e ci regala sempre i migliori successi degli anni 70. Infatti abbiamo ascoltato Wake Up Everybody di Harold Melvin and Blue Notes. E ora parliamo del nostro sonno, amici miei. Come dicevamo, le persone non alcune persone non dormono bene durante la luna piena. Comunque è un fenomeno naturale che magari ci spaventa un po'. Ci sono tante dicerie collegate a quello, tanti misteri attorno, ma anche voi dormite, non dormite benissimo durante la luna piena? Ce lo dicono comunque gli scienziati, che è vero che durante il plenilunio il sonno può diventare più leggero, ma come mai? Non c'è nessun mistero, solo scienza. Durante la luna piena c'è la maggiore luminosità notturna ed è quello che potrebbe interferire con la produzione di melatonina necessaria per il buon sonno profondo. Ecco, il mistero scoperto. È comunque un fattore fisiologico che potrebbe rovinare i nostri ritmi circadiani. Ma se chiudiamo bene la tapparella, magari possiamo risolvere questo problema, che ne dite? Poi c'è anche un altro fattore, a dir la verità. Se sappiamo già che questa notte c'è la luna piena, magari ci facciamo condizionare e pensiamo che non dormiremo bene stanotte, quindi ce la suoniamo, ce la cantiamo noi praticamente. E qui la soluzione è ovviamente non pensarci troppo, e vale sempre, non solo nei periodi del plenilunio. Avete visto? Ogni problema ha una soluzione. In questo caso basta chiudere bene la tapparella e avere un mindset positivo. E per rimanere sempre positivi dovete ascoltare Radio Punto e i suoi meravigliosi brani, perché fanno stare proprio bene. Facciamolo subito, va?
1: Disco estate, le più belle canzoni estive. Radio Punto.
2: Si va! Nossa!

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Always the Sun, così si chiama questo brano di The Stranglers, è il loro singolo pubblicato il 6 ottobre del 1986 come secondo estratto dal nono album in studio Dreamtime. Comunque questo è il gruppo britannico e la musica britannica ci mancava un po' in effetti, eccola qua, come sempre c'è tutto e di più durante Slow Time qui su Radio Punto, naturalmente la musica che fa stare bene. Allora, il plenilunio, questa parola è molto simpatica perché comunque non è che si usa molto, però la luna piena, insomma, durante questo periodo, durante questo fenomeno naturale, noi possiamo anche non dormire bene, avere un sonno più leggero. E come mai? L'hanno spiegato i scienziati, cioè ce l'hanno detto che durante la luna piena c'era maggiore luminosità notturna e quindi potrebbe interferire con la produzione di melatonina e come risultato non dormiamo bene e magari ci roviniamo i nostri ritmi circadiani. Ma non è detto comunque, perché ognuno è diverso, ognuno ha il fisico diverso e comunque la cosa importante è non pensarci troppo, perché anche per questo possiamo non dormire bene, perché quando abbiamo troppi pensieri in testa ci facciamo condizionare e lì che roviniamo il nostro sonno più che altro, non per altro, non per luna piena magari. È così, è così. Amici miei, su questa nota ci fermiamo con la nostra prima parte, segue la seconda, siate sicuri. Sono Lilia, noi ci sentiamo tra pochissimo, ora Infotraffico ACI Lombardia.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, rallentamenti per il traffico intenso sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Proseguendo nella stessa direzione troviamo un incidente con incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Trezzo. Trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. Traffico intenso sulla Milano Meda con incolonnamenti tra Cormano e Varedo verso Meda. A Bergamo abbiamo un incidente sull'asse interurbano con code tra Curnasco e il bivio per la Milano-Venezia verso Orio al Serio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Ah, questo è il brano che apre la nostra seconda parte. Come vi piace? Vi piace, vi piace. Colapesce di Martino, Splash, Sanremo 2023. Sono passati già ben 3 anni, mamma mia, quanto tempo vola, quanto vola il tempo. Allora, sono Lilia, questo è Slow Time, abbiamo appena aperto la nostra seconda parte. Siete contenti? Sì, ditemi la verità. Anche perché segue ancora la musica ancora più bella, più divertente, è quella che fa stare bene. Invece, se volete sapere una cosa, ve la dico. Per ascoltarci in tutto il mondo basta andare sul nostro sito radio.it. Potete ascoltarci in audio oppure in video. Se cliccate sull'iconcina a destra, quello che vi uscirà subito appena entrate nel sito, ci ascolterete in video. Se cliccate su quella a sinistra, in audio. Cercateci sulle frequenze FM, anche se siete qui in zona Milano e provincia, 89.1, 88.8 e 88.15 sono le frequenze. Siamo anche in DAB Plus in tutta Lombardia, quindi amici miei, siamo ovunque. E per godere ancora di più questa serata, allora direi che possiamo proseguire e andare avanti verso il nostro prossimo brano. Il nostro prossimo brano che ci porterà l'appuntamento con Radio.Classic, come fa sempre d'altronde. C'è una bella sorpresa anche questa volta. Buon ascolto.

Che meraviglie! Love Unlimited Orchestra ci hanno presentato il brano Love's Theme. Siamo andati come promesso negli anni 70, ci siamo catapultati ed è stato un viaggio meraviglioso, a dir la verità. Ma Portofino, parliamo di questo luogo così bello, così romantico. Poi quante canzoni sono state dedicate a questa città, questo borgo di pescatori sulla riviera Ligure a sud-est di Genova, per essere precisi, perché quello è bello, ma è anche molto costoso comunque. E non so se siete mai stati a Portofino, ma un po' si sa che i prezzi non sono esattamente economici lì, ma riguarda tutto, anche un semplice caffè, una bottiglietta d'acqua. Però sicuramente vale la pena andare a visitare questa città almeno una volta nella vita. E invece gli immobili sono costosi? Possiamo immaginare di sì. Tra poco infatti ne vediamo un bel esempio, un bellissimo appartamento venduto a una persona molto benestante. Vediamo se è riuscita a indovinare il prezzo. Iniziate a pensare già.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Questa volta gli anni 90, siamo andati lì in questo periodo con il brano che si chiama Iris e il brano di Goo Goo Dolls, anzi. Allora, amici miei, vi porto a Portofino, sì, quel posto dove vanno di solito le persone di una certa possibilità economica, diciamo così, però non solo, ovvio, ci sono anche tanti turisti da tutto il mondo, è un posto famosissimo, e almeno una volta nella vita bisognerebbe andare a vederlo. Se dovessimo parlare del mercato immobiliare a Portofino, non è difficile intuire che le case non costano poco lì, ma ci arriva la notizia che un appartamento affacciato sulla piazzetta, quella principale, è stato venduto per circa 11 milioni di euro. 11 milioni di euro, ragazzi, ma chi è il felice acquirente? Dicono che sia stato un economista e banchiere svizzero. L'immobile è un vero gioiello, comunque è grande, 170 metri quadrati, ha una terrazza panoramica, infatti costa così tanto proprio per questo terrazzo, ma la verità è che la compravendita è successa già a novembre del 2023, quindi 3 anni fa, e solo adesso è stata resa pubblica, per questo lo scopriamo. Comunque Portofino ha sempre avuto degli immobili più costosi in assoluto in tutta Europa, e anche perché c'è poca disponibilità sul mercato, perché tanti fanno parte delle aree naturali protette e non possono essere venduti. E poi siete stati a Portofino? Al di là degli immobili, è un posto molto romantico, portate la vostra dolce metà lì, vedrete che lo apprezzerà sicuramente, però preparatevi un bel

0: avete visto che brano che abbiamo ricordato all'interno della nostra puntata? Down, down, down. Questo è il singolo di debutto del gruppo musicale italiano Lollipop, che è stato formato nel corso della trasmissione televisiva Pop Stars del 2001. Pensate un po'. E poi il videoclip, non so se vi ricordate, è stato girato nella discoteca Alcatraz di Milano, comunque, quindi tanti tanti ricordi. Amici miei, allora, abbiamo scoperto una notizia che arriva da Portofino. È stato venduto un appartamento, diciamo per un prezzo abbastanza modico, soli 11 milioni di euro, niente di che. Appartamento grande, 170 metri quadrati, con una terrazza panoramica, ed è questo che l'ha reso così costoso questo appartamento. Poi tra l'altro è stato comprato già a novembre del 2023, solo adesso la notizia è stata resa pubblica, ma anche nei vite, ovviamente un po' tanto per un appartamento, ma comunque Portofino è un bel posto, un posto romantico, come dicevamo. Si può andare lì, si può magari fare una cenetta, certo non costerà poco, ma una volta nella vita magari si può anche fare. Dobbiamo anche viziarci ogni tanto, ragazzi, se no che vita è, giusto? Sì, giusto. Allora, su questa nota così positiva noi dobbiamo salutarci, amici miei. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia, e noi ci risentiamo ovviamente anche domani. Vi do appuntamento qui su Radio Punto dalle ore 18, come sempre. E allora buona serata e a presto, a domani, ciao.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: e 57 minuti.
1: Venti morti dall'attacco statunitense e Arabia Saudita in Iraq per le milizie filo-iraniane, ci sono anche 32 feriti. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buonasera dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale Medio Oriente. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, ieri Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sulla 4 Milano-Venezia con code tra Brescia Ovest e la Piacenza-Brescia in direzione Venezia. Sul tratto milanese della 4, incolonnamenti per il traffico intenso tra Viale Certosa e la barriera di Ghisolfa verso Torino. Traffico con auto in fila sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano nelle due direzioni. Traffico intenso sulla Milano-Meda con incolonnamenti tra la tangenziale nord e Varedo verso Meda. Sulla 4 Milano-Venezia, chiuso dalle ore 21 alle 5 di domattina, il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese, chiusa dalle 21 alle 5 tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e lo svincolo di Cavaria verso Varese. Infine altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: velocemente ovunque.
1: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trevi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Già da mercoledì il caldo tornerà a farsi sentire al centro nord, con un graduale aumento dell'umidità che accentuerà la sensazione d'afa, quindi l'ennesima ondata di caldo. Entro metà settimana le massime si spingeranno fino ai 38 gradi in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche, toccando i 36 gradi. Picchi anche di 39-40 in pianura padana nelle zone interne di Toscana e Umbria. L'apice del caldo, soprattutto al centro-nord, è atteso però per i primi giorni di agosto, quando i modelli prevedono punte diffuse oltre i 39-41 gradi in Valpadana e localmente anche sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro. 5,22 carati di ametista, 34 carati di rubini, 34 carati di smeraldi.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Iran bersaglia la base statunitense in Giordania, tre petroliere a Hormuz. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione in questo caldissimo mercoledì 29 luglio. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, ieri Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia. Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Già da mercoledì il caldo tornerà a farsi sentire al centro nord, con un graduale aumento dell'umidità che accentuerà la sensazione d'afa, quindi l'ennesima ondata di caldo. Entro metà settimana le massime si spingeranno fino ai 38 gradi in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche, toccando i 36 gradi, picchi anche di 39-40 in pianura padana nelle zone interne di Toscana e Umbria. L'apice del caldo, soprattutto al centro-nord, è atteso però per i primi giorni di agosto, quando i modelli prevedono punte diffuse oltre i 39-41 gradi in Valpadana e localmente anche sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Incidente sulla 4 Milano-Venezia con code tra Brescia Ovest e la Piacenza-Brescia in direzione Venezia. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti per il traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione Varese. Sulla 4 Milano-Venezia chiuso dalle ore 21 alle 5 di domattina il tratto tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Lavori anche sulla 8 Milano-Varese chiusa dalle 21 alle 5 tra l'allacciamento con la diramazione Gallarate-Gattico e lo svincolo di Cavaria verso Varese. Infine altri lavori sulla 9 Milano-Chiasso, chiusa dalle 22 alle 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Franco Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta, eppure credeva nella reincarnazione degli animali, anzi ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983 l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: 54 minuti.
1: Venti morti dall'attacco statunitense Arabia Saudita in Iraq per le milizie filo iraniane, ci sono anche 32 feriti. Torna Beppe Grillo, la politica ha cambiato i 5 Stelle. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram, Durov. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. I raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Le forze di mobilitazione popolare, una coalizione di ex gruppi e fazioni paramilitari ora integrate nelle forze armate irachene, hanno dichiarato che almeno 20 combattenti sono stati martirizzati e altri 32 feriti, secondo un bilancio preliminare a seguito del raid contro le sue basi in 7 province. Reuters intanto ha scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari entro poche settimane, la prima fornitura. E dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, ieri Teheran bersaglia una base americana in Giordania, colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, balzo del prezzo del greggio. Il premier israeliano parla di incontro eccellente col tycoon. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky, si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Torniamo in Italia, Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Beppe Grillo torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi del movimento con un lungo post sul suo blog dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni». «Era nato per cambiare la politica», spiega Grillo, «ma poi la politica ha cambiato il movimento, doveva ascoltare i cittadini, ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone». Il movimento, aggiunge il fondatore, mentre il Tribunale di Roma deve discutere la prima causa civile che ha intentato per la titolarità di nome e simbolo, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Le parole di Grillo. Andiamo in Russia. La Mosca ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in un comunicato dell'FSB, i servizi di sicurezza russi, nel quale si legge che Durov, nato in Russia e in possesso di passaporto francese e emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. In chiusura, un'ultima notizia dal Kenya. Primi sviluppi nelle indagini sulla misteriosa morte di 15 elefanti nell'ecosistema alle falde del Kilimanjaro. Le analisi preliminari condotte dall'Università di Nairobi hanno rilevato la presenza di una potenziale sostanza tossica nei campioni biologici prelevati da alcuni esemplari. Lo ha reso noto l'ente governativo della fauna selvatica, precisando che saranno necessari ulteriori esami per determinarne la natura, la concentrazione e l'eventuale ruolo nei decessi che sono stati registrati dallo scorso 24 giugno ad oggi. Allo stato non vi sono indicazioni che la malattia sia trasmissibile all'uomo. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: piovuto.
1: Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Le ragazze ci sorridono un

L'iconica linguaccia, simbolo dei Rolling Stone, è ispirata alla bocca di Mick Jagger e alla lingua dell'Indiana Kali. Venne realizzata nel 1971 dallo studente John Pasch per soli 50 sterline.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.
2: Hey. Now just get in.

0: e un minuto.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: E 5 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Music.
1: Sono le 2:00.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. 1000 contro 1 e non si arriva mai.